Giussetto, al vincare, sorrendo spettro, chi pel crine, ahimè, m'afferra, chi mi spinge,